a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: is with you.
1: Mercoledì 1 luglio, in Piazza Roma a Carbogna, inizia una nuova estate di Notte Insieme, l'appuntamento che accende le serate della città e che vi accompagnerà ogni mercoledì di luglio e agosto.
2: Ma quest'anno c'è un motivo in più per festeggiare. Radio Carbogna compie 10 anni.
1: Dalle ore 20, aperitivo inaugurale gratuito per tutti. Musica, animazione, gadget, balli e la presentazione degli appuntamenti estivi di Notte Insieme. Dalle 22 si aprono le danze con i DJ di Radio Carbonia, Feb, Mario B, Eros F e Cristian Pala. Ospite speciale della serata, Angelo Fraternali.
2: Il primo luglio sarà soltanto l'inizio di un'estate da vivere insieme. Ogni mercoledì, nel cuore della città.
1: Un evento organizzato dalla Proloco Carbonia, in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
2: Mercoledì 1 luglio, Piazza Roma, a Carbonia. Ricomincia Notte Insieme. Vi aspettiamo.
3: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannasuno a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama al numero 328-854-8332 o cercaci su Instagram digitando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
4: È iniziata la nuova stagione e il mare ti aspetta. Da Itti Turismo su Giudeu, a Portopino, riapre il gusto della primavera. Tutti i fine settimana, festivi compresi, vivi un'esperienza completa a vista mare, con il menù speciale a 35 euro. Tre antipasti, primo e secondo a scelta, insalata, mezzo litro d'acqua e un calice di vino. Sapori autentici, atmosfera unica e tutto il piacere di una giornata sul mare. Prenota ora al 340-163-7657. Itti Turismo su Giudeo. Il mare. Servito in tavola.
3: Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Suzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta, panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21 rilassati con la nostra apericena, spritz o cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Suzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico, ogni giorno.
5: Sono le 6 e 5 minuti.

0: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
1: Medianet. Connettiamo l'isola.
2: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio

promise in mind, same old us, before we learned our truth.

che come stai? Come stai bene con quei pantaloni neri? Come stai bene oggi? Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti?

0: Hai mai visto un bambino trasformarsi quando sente la musica?
1: Hai mai visto i suoi occhi brillare nel mentre che balla?
2: Le danze latinoamericane non sono solo movimento.
3: È un mondo dove i più piccoli scoprono energia, sicurezza e passione.
2: Da Elle Dance ogni passo accende un sorriso.
3: Ogni gara diventa un'opportunità di crescita.
0: Ogni traguardo si trasforma in fiducia di se stessi.
2: Qui i bambini trasformano la danza in divertimento, il divertimento in autostima e l'autostima in quella luce che li fa brillare passo dopo passo.
1: Da piccoli sogni nascono grande passione e grandi talenti.
3: E chissà, magari il prossimo sarà proprio il tuo bambino o la tua bambina.
2: Ma non è tutto. Oltre alle danze latinoamericane per bambini e ragazzi, trovi anche hip hop, baby dance, ballo da sala, latino e caraibico per adulti. E ancora pilates, arti marziali come il Krav Maga.
3: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Carbonia, Cortoghiana e Piscinas.
2: Contattaci e scegli il corso perfetto per te. È il momento di iniziare a ballare con noi.
4: Carbonia. Arriva l'evento che farà esplodere l'estate. Dal 19 al 21 giugno, in Piazza Roma, vivi il DNA Music Festival Sardegna. Musica nelle vene. 19 giugno, Idol Achille Lauro Experience e Max Forever 883 Tribute. 20 giugno, la grande voce di Irene Grandi. 21 giugno, per la festa della musica, arrivano gli Scaos e a seguire Ivana Spagna. Tre serate di musica, emozioni e spettacolo nel cuore della città. Official sponsor Open Service. Piazza Roma, Carbonia. Ingresso libero. Evento organizzato dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna. DNA Music Festival Sardegna. La musica scorre nelle vene.
5: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
6: Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537 044.
7: Sono le 7:05.

0: Siamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online, bonus e molto altro. Ti assistiamo anche per acquisti sul web, compilazione ed invio moduli, servizio di segreteria aziendale ed assistenza a domicilio su richiesta. Ci trovi a Carbonia, in via delle Cernitrici SNC, sopra l'ex Bata. Supporto digitale, il tuo punto di riferimento per i servizi digitali. 379 345 0120.
1: Supporto digitale.
2: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidature e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 700. 97. AF Car Wash. Auto come nuova.
3: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Mauri's Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Mauri's Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
4: Rit Parade.
5: Le canzoni più popolari in Italia. Selezionate da Stefano Cilio.
6: Amici ascoltatori di Carbonia, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, sabato alle 14, domenica sempre alle 14 e lunedì alle 20. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
4: Rit Parade.

0: Mercoledì 1 luglio, in Piazza Roma a Carbonia, inizia una nuova estate di Notti Insieme, l'appuntamento che accende le serate della città e che vi accompagnerà ogni mercoledì di luglio e agosto.
1: Ma quest'anno c'è un motivo in più per festeggiare. Radio Carbonia compie 10 anni.
0: Dalle ore 20, aperitivo inaugurale gratuito per tutti. Musica, animazione, gadget, balli e la presentazione degli appuntamenti estivi di Notti Insieme. Dalle 22 si aprono le danze con i DJ di Radio Carbonia, Feb, Mario B, Eros F e Cristian Pala. Ospite speciale della serata, Angelo Fraternali.
1: Il primo luglio sarà soltanto l'inizio di un'estate da vivere insieme. Ogni mercoledì, nel cuore della città.
0: Un evento organizzato dalla Proloco Carbonia, in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
1: Mercoledì 1 luglio, Piazza Roma, a Carbonia, ricomincia Notti Insieme. Vi aspettiamo. Cerchi un aperipranzo diverso, vista mare e sapori autentici. All'Ittiturismo su Giudeo a Portopino arriva la promo di maggio. Taglieri di mare, affumicati nostrani, crostini, polpettine del giorno e anche proposte vegetariane, con calice di prosecco incluso a partire da 10 euro. E per chi vuole gustare di più, bis di antipasti con prosecco a 25 euro. Oltre al nostro menù da 35 euro, ti aspetta un'esperienza semplice, buona e tutta da vivere. Ittiturismo su Giudeo, via del mare a Portopino. Prenota ora al 340 163 7657. Il mare, servito in tavola.

0: Visita la nostra pagina Facebook Proloco Carbonia per restare sempre aggiornato sui nostri imperdibili eventi. Info al numero 339-368-6614 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere.

Centro commerciale naturale Carbonia Produce, da 6 anni, al servizio della comunità della città di Carbonia, impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Attraverso la sua app dedicata, integra la funzione del cashback, che restituisce crediti spendibili nello stesso circuito una percentuale delle spese fatte dai clienti. Il Centro commerciale naturale Carbonia Produce organizza in città eventi quali festività natalizie con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro centro commerciale naturale.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa, nel centro di Carbonia. Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marco 4749 Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
2: Sono le 9:02.

0: casa, ma con più gusto. Benvenuto da Suzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta. Panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21, rilassati con la nostra apericena, sprizzo cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Suzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico, ogni giorno.
1: Lo sport è questione di forza, resistenza e salute orale. Lo sapevi? Un'alterazione nei muscoli masticatori può influire su equilibrio, respirazione e performance atletica. Allo studio Sabiu analizziamo i tuoi muscoli masticatori con la sincromiografia, uno strumento avanzato che valuta il bilanciamento della tua occlusione. Migliore respirazione, più energia, meno infortuni e massimo rendimento sportivo. A San Giovanni su Erge, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota il tuo esame ora. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 577 0918. Scopri di più su www.studiosabiu.it. Studio Sabiu, la salute orale che fa vincere anche nello sport.
2: Carboni è tornata. Da oggi, grazie a 90 For You,

come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

Piangi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso,

0: Mercoledì 1 luglio, in Piazza Roma a Carbogna, inizia una nuova estate di Notte Insieme, l'appuntamento che accende le serate della città e che vi accompagnerà ogni mercoledì di luglio e agosto.
1: Ma quest'anno c'è un motivo in più per festeggiare. Radio Carbonia compie 10 anni.
0: Dalle ore 20, aperitivo inaugurale gratuito per tutti. Musica, animazione, gadget, balli e la presentazione degli appuntamenti estivi di Notte Insieme. Dalle 22 si aprono le danze con i DJ di Radio Carbonia, Feb, Mario B, Eros F e Cristian Pala. Ospite speciale della serata, Angelo Fraternali.
1: Il 1 luglio sarà soltanto l'inizio di un'estate da vivere insieme. Ogni mercoledì, nel cuore della città.
0: Un evento organizzato dalla Proloco Carbonia, in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
1: Mercoledì 1 luglio, Piazza Roma, a Carbonia. Ricomincia Notte Insieme. Vi aspettiamo.
2: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328-854-8332 o cercaci su Instagram digitale. Citando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
3: Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537 044.
4: Il sabato pomeriggio per 10 settimane e solo Dance Music Machine per la seconda stagione, la dance che ha fatto storia dal 2000 al 2010. Su Carbonia e 90 for You dalle 4 del pomeriggio. Dance Music Machine conduce Mario B. Dance Music Machine.
5: Sono le 10 e 6 minuti.

0: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
1: È iniziata la nuova stagione e il mare ti aspetta. Da Ittiturismo su Giudeu, a Portopino, riapre il gusto della primavera. Tutti i fine settimana, festivi compresi, vivi un'esperienza completa a vista mare con il menù speciale a 35 euro. Tre antipasti, primo e secondo a scelta, insalata, mezzo litro d'acqua e un calice di vino. Sapori autentici, atmosfera unica e tutto il piacere di una giornata sul mare. Prenota ora al 340 163 76 57. Ittiturismo su Giudeu. Il mare. Servito in tavola.
2: Supporto digitale.
3: La burocrazia online ti mette in difficoltà? Nessun problema. Da Supporto Digitale ti aiutiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae,

0: Dal 19 al 21 giugno, in Piazza Roma, vivi il DNA Music Festival Sardegna. Musica nelle vene. 19 giugno, Idol Achille Lauro Experience e Max Forever 883 Tribute. 20 giugno, la grande voce di Irene Grandi. 21 giugno, per la festa della musica, arrivano gli Scaos e a seguire Ivana Spagna. Tre serate di musica, emozioni e spettacolo nel cuore della città. Official sponsor Open Service. Piazza Roma, Carbonia. Ingresso libero. Evento organizzato dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna. DNA Music Festival Sardegna. La musica scorre nelle vene.
1: 90 for you e Carbonia.
2: Carbonia e 90 for you.
1: Una grande sinergia per darti sempre il meglio. Più musica anni 90, più intrattenimento, più contenuti, più Carbonia
2: e il sulcis inglesiente.
1: Carbonia e 90 for you.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Mercoledì 1 luglio, in Piazza Roma a Carbogna, inizia una nuova estate di Notti Insieme, l'appuntamento che accende le serate della città e che vi accompagnerà ogni mercoledì di luglio e agosto.
1: Ma quest'anno c'è un motivo in più per festeggiare. Radio Carbonia compie 10 anni.
0: Dalle ore 20, aperitivo inaugurale gratuito per tutti. Musica, animazione, gadget, balli e la presentazione degli appuntamenti estivi di Notti Insieme. Dalle 22 si aprono le danze con i DJ di Radio Carbonia, Feb, Mario B, Eros F e Cristian Pala. Ospite speciale della serata, Angelo Fraternali.
1: Il primo luglio sarà soltanto l'inizio di un'estate da vivere insieme. Ogni mercoledì, nel cuore della città.
0: Un evento organizzato dalla Proloco Carbonia, in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
1: Mercoledì 1 luglio, Piazza Roma, a Carbonia, ricomincia Notti Insieme. Vi aspettiamo!
2: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749 Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
3: Centro Commerciale Naturale Carbonia produce da 6 anni al servizio della comunità della città di Carbonia, impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Attraverso la sua app dedicata integra la funzione del cashback che restituisce crediti spendibili nello stesso circuito una percentuale delle spese fatte dai clienti. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia produce organizza in città eventi quali festività natalizie con il format nato nel 2018 Natale Insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro centro commerciale naturale.
4: Sono le 11:03.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
2: Medianet. Connettiamo l'isola.
3: C'è chi trasmette musica e chi invece trasmette un'identità. In questi 10 anni abbiamo cambiato frequenze, studi, persone, ma mai direzione. Perché Radio Carbonia non è mai stata soltanto una radio, è un pezzo del nostro cuore. Abbiamo acceso voci, creato connessioni e mentre il tempo corre, noi continuiamo a suonare il presente. Auguri a noi, auguri!
4: Radio Carbonia.
3: Radio Carbonia.
4: Radio Carbonia.
3: Una miniera di musica.

0: Mercoledì 1 luglio, in Piazza Roma a Carbogna, inizia una nuova estate di Notte Insieme, l'appuntamento che accende le serate della città e che vi accompagnerà ogni mercoledì di luglio e agosto.
1: Ma quest'anno c'è un motivo in più per festeggiare. Radio Carbonia compie 10 anni.
0: Dalle ore 20, aperitivo inaugurale gratuito per tutti. Musica, animazione, gadget, balli e la presentazione degli appuntamenti estivi di Notte Insieme. Dalle 22 si aprono le danze con i DJ di Radio Carbonia, Feb, Mario B, Eros F e Cristian Pala. Ospite speciale della serata, Angelo Fraternali.
1: Il 1 luglio sarà soltanto l'inizio di un'estate da vivere insieme. Ogni mercoledì, nel cuore della città.
0: Un evento organizzato dalla Proloco Carbonia, in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
1: Mercoledì 1 luglio, Piazza Roma, a Carbonia. Ricomincia Notte Insieme. Vi aspettiamo.
2: Supporto digitale.
1: La burocrazia online ti mette in difficoltà? Nessun problema. Da Supporto Digitale ti aiutiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online.

0: sopra l'ex Bata. Supporto digitale, il tuo punto di riferimento per i servizi digitali. 379 345 0129. Cerchi una per i pranzo diverso, vista mare e sapori autentici. All'Iti Turismo su Giudeo a Portopino arriva la promo di maggio. Taglieri di mare, affumicati nostrani, crostini, polpettine del giorno e anche proposte vegetariane, con calice di prosecco incluso a partire da 10 euro. E per chi vuole gustare di più, bis di antipasti con prosecco a 25 euro. Oltre al nostro menù da 35 euro, ti aspetta un'esperienza semplice, buona e tutta da vivere. Iti Turismo su Giudeo, via del mare a Portopino. Prenota ora al 340-163-7657. Il mare, servito in tavola.
1: Hai mai visto un bambino trasformarsi quando sente la musica? Hai mai visto i suoi occhi brillare nel mentre che balla?
2: Le danze latinoamericane non sono solo movimento.
3: È un mondo dove i più piccoli scoprono energia, sicurezza e passione.
2: Da Elle Dance ogni passo accende un sorriso.
3: Ogni gara diventa un'opportunità di crescita.
1: Ogni traguardo si trasforma in fiducia di se stessi.
2: Qui i bambini trasformano la danza in divertimento, il divertimento in autostima e l'autostima in quella luce che li fa brillare passo dopo passo.
1: Da piccoli sogni nascono grande passione e grandi talenti.
3: E chissà, magari il prossimo sarà proprio il tuo bambino o la tua bambina.
2: Ma non è tutto. Oltre alle danze latinoamericane per bambini e ragazzi, trovi anche hip hop, baby dance, ballo da sala, latino e caraibico per adulti. E ancora pilates, arti marziali come il Krav Maga.
3: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Carbonia, Cortoghiana e Piscinas.
2: Contattaci e scegli il corso perfetto per te. È il momento di iniziare a ballare con noi.
4: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328-854-8332 o cercaci su Instagram digitale. Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
5: Il sabato pomeriggio per 10 settimane e solo Dance Music Machine per la seconda stagione, la dance che ha fatto storia dal 2000 al 2010. Su Carbonia e 90 for You dalle 4 del pomeriggio. Dance Music Machine conduce
6: Manlio B.
7: Dance Music Machine.
8: Sono le 12 e 5.

0: Sorridere senza pensieri? Ora è possibile! Con l'implantologia a carico immediato dello studio Sabiu ottieni denti fissi in un solo giorno e paghi con calma. Tecnologia all'avanguardia per risultati naturali e duraturi. Addio alle lunghe attese. Il tuo nuovo sorriso in una sola seduta. E il pagamento? Nessun problema. Inizia a pagare dopo 3 mesi a tasso zero. Immagina di sorridere senza preoccupazioni, sapendo che il pagamento può essere gestito con tranquillità, senza costi aggiuntivi. Un sorriso nuovo, senza pensieri. Ci trovi a San Giovanni su Erge, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota la tua consulenza oggi stesso. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 57 70 918. Scopri di più su www.studiosabiu.it. Studio Sabiu, il tuo sorriso, la nostra missione.
1: Ogni giorno, la Sardegna raccontata come merita. Report Sardegna 24. Informazione, approfondimento e territorio. Dalla politica alla cronaca, dalla cultura alle storie che contano davvero. Con uno sguardo attento sul Sulcis Iglesiente e tutte le notizie aggiornate in tempo reale. Conduce Simone Spiga, in collaborazione con la redazione di Report Sardegna 24. Da lunedì al venerdì, alle 9.30, 12.30.

0: Mercoledì 1 luglio, in Piazza Roma a Carbonia, inizia una nuova estate di Notti Insieme, l'appuntamento che accende le serate della città e che vi accompagnerà ogni mercoledì di luglio e agosto.
1: Ma quest'anno c'è un motivo in più per festeggiare. Radio Carbonia compie 10 anni.
0: Dalle ore 20, aperitivo inaugurale gratuito per tutti. Musica, animazione, gadget, balli e la presentazione degli appuntamenti estivi di Notti Insieme. Dalle 22 si aprono le danze con i DJ di Radio Carbonia, Feb, Mario B, Eros F e Cristian Pala. Ospite speciale della serata, Angelo Fraternali.
1: Il primo luglio sarà soltanto l'inizio di un'estate da vivere insieme. Ogni mercoledì, nel cuore della città.
0: Un evento organizzato dalla Proloco Carbonia, in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
1: Mercoledì 1 luglio, Piazza Roma, a Carbonia, ricomincia Notti Insieme. Vi aspettiamo.
2: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata, perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia, in piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347-148-0166. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta!
3: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
4: Sono le 13 e 6 minuti.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In Svizzera partono i negoziati diretti tra Stati Uniti e Iran, trattative rese ancora più complicate dall'escalation militare israeliana in Libano, oltre 130 morti in 3 giorni. In base all'esito dei colloqui e del sì del Parlamento, interverranno anche gli sminatori italiani. Il servizio di Nicola De Muro.
6: Il tavolo negoziale in Svizzera, le bombe, i droni e il sangue in Libano. I progressi che si registreranno o meno in questi due scenari potranno far evolvere l'intero Medio Oriente verso la pace o verso la prosecuzione delle violenze. Nel resort di Burgenstock, vicino a Lucerna, sono già presenti il vicepresidente USA Vance, il capo negoziatore iraniano Ghalibaf e il premier pakistano Sharif come mediatore. Partono dunque negoziati basati sul memorandum d'intesa firmato da Trump e Pezeschian. A Lucerna si parlerà del nucleare iraniano, della navigabilità dello stretto di Hormuz e dello sblocco dei beni di Teheran congelati, ma il dossier più pesante è il Libano, dove Israele ha intensificato i raid. Oltre 130 morti in 3 giorni, una drammatica contraddizione rispetto all'ordine di stop ai raid che era stato annunciato ieri da Netanyahu a seguito della pressione della Casa Bianca. Per l'Iran il cessate il fuoco in Libano è la precondizione per trattare con gli USA e ieri, per risposta, ha bloccato di nuovo la navigazione nello stretto di Hormuz. L'Italia è pronta a mandare le navi per sminare lo stretto, ha affermato oggi il ministro della difesa Crosetto, ma dopo il sì del Parlamento e dopo che il quadro si sia chiarito. Non vanno lì a fare la guerra, ha precisato Crosetto.
5: Continua la strage dei giovani sulle strade. All'alba un'auto con 9 ragazzi a bordo è uscita fuori strada e si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese. 2 ragazzi e una ragazza di 17 anni sono morti. Alla guida un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. Polemiche intanto per il video social con le risate, partito dall'auto che, guidata da una neopatentata, ha travolto uno scooter nel tratto ligure dell'Aurelia, morta una ragazza, gravissima la seconda. In Versilia invece si è costituito il 27enne che a bordo di un SUV con 2 amiche ha provocato un incidente, dove è morto un 17enne in scooter. I 3 si erano dileguati a piedi, sono accusati di omissione di soccorso. Solstizio d'estate rovente per l'ondata di calore che anche oggi si intensifica nelle città italiane, Sono 8 quelle con bollino rosso, altrettante con bollino arancione. In molte città si superano i 35 gradi con punte fino a 38, soprattutto nel centro Italia. In Francia, dove l'emergenza caldo è alle stelle, annullati alcuni degli eventi previsti per la festa europea della musica che cade oggi. E anche in Italia anima centinaia di piazze con oltre 1500 concerti. Tante città in una sola, il biglietto da visita di Ginevra, seconda città della Svizzera, nota perché sede delle Nazioni Unite e di tante organizzazioni internazionali, ma da visitare anche per il suo magnifico lago e le tante atmosfere diverse, come ce lo spiega Piccarda Frulli, vice direttrice di Svizzera Turismo.
7: Sicuramente passeggiando per la città, prima di tutto nella città vecchia, che è proprio il cuore storico di questa meravigliosa città. Ci si può spostare poi un pochino a Carouge, che è un piccolo villaggio con un'architettura di ispirazione italiana. Per i più mondani anche l'Oviv e la sua spiaggia, che è l'anima più contemporanea della città, che unisce spazi verdi, cultura balneare, un'atmosfera molto conviviale. Abbiamo poi il Quartier des Bains, che è il distretto artistico di Ginevra, che un tempo era un'area industriale, e poi naturalmente la Ginevra internazionale.
8: E per avvicinarsi in un modo nuovo alla Ginevra internazionale c'è da segnalare una novità che è aperto al pubblico proprio in questi giorni.
7: È stato inaugurato il Portale delle Nazioni, che è un centro visitatori situato proprio all'ingresso del Palazzo delle Nazioni. È un centro veramente molto interessante anche per i più giovani, ci sono molte attività anche interattive, addirittura questo palazzo è ricostruito in forma minore, i ragazzi si possono sedere come se fossero veramente rappresentanti dei vari paesi.
5: Con la Germania già promossa ai sedicesimi, ad un passo dal traguardo Olanda e Giappone, i mondiali interamericana chiamano in causa Spagna e Belgio, che inseguono il riscatto dopo i pareggi del debutto. Yamal e Lukaku scaldano i motori. Jenny De Gaetano.
9: Quando il gioco si fa duro, servono i campioni. Della Fuente e Garcia, mezzi delusi all'esordio, lanciano dal primo minuto il giovane asso del Barcellona, Lamine Yamal, il veterano di mille battaglie, Romelu Lukaku. Insomma, pochi calcoli. Spagna e Belgio devono rompere l'incantesimo. Più di tutto, incamerare due vittorie con vista sedicesimi. Sulla carta gli avversari non paiono di quelli proibitivi, ma guardia alta anche ammirando la Cenerentola Curaçao, che ieri ha ottenuto il primo punto della sua giovane storia. Ridata. Alle 18 ad Atlanta gli iberici incrociano l'Arabia Saudita. Alle 21 a Los Angeles i diavoli rossi se la vedranno contro l'Iran. Nella notte in quel di Miami operazione riscatto obbligata anche per l'Uruguay del Loco Bielsa, opposta a Capoverde. Mentre alle 3 della notte a Vancouver si incrociano Nuova Zelanda, Egitto e domani, sulla scia delle stelle Messi e Mbappé, l'Argentina campione che pregusta il bis affronta l'Austria, la Francia, l'Iraq.
5: MotoGP alle 14, Repubblica Ceca in pole giapponese Ogura davanti a Di Giannantonio Bagnaia. Intanto ha chiesto scusa il leader mondiale Bezzecchi, escluso dalla gara per aver schiaffeggiato uno steward dopo l'uscita di pista durante la sprint di ieri. Ed è tutto, buon pomeriggio.

0: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Maurice Barber Shop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Maurice Barber Shop, la barberia del centro, in Piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
1: Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce, da 6 anni, al servizio della comunità e della città di Carbonia, impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Attraverso la sua app dedicata, integra la funzione del cashback, che restituisce crediti spendibili nello stesso circuito una percentuale delle spese fatte dai clienti. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce organizza in città eventi quali festività natalizie con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro centro commerciale naturale.

0: Mercoledì 1 luglio, in Piazza Roma a Carbonia, inizia una nuova estate di Notti Insieme, l'appuntamento che accende le serate della città e che vi accompagnerà ogni mercoledì di luglio e agosto.
1: Ma quest'anno c'è un motivo in più per festeggiare. Radio Carbonia compie 10 anni.
0: Dalle ore 20, aperitivo inaugurale gratuito per tutti. Musica, animazione, gadget, balli e la presentazione degli appuntamenti estivi di Notti Insieme. Dalle 22 si aprono le danze con i DJ di Radio Carbonia, Feb, Mario B, Eros F e Cristian Pala. Ospite speciale della serata, Angelo Fraternali.
1: Il primo luglio sarà soltanto l'inizio di un'estate da vivere insieme. Ogni mercoledì, nel cuore della città.
0: Un evento organizzato dalla Proloco Carbonia, in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
1: Mercoledì 1 luglio, Piazza Roma, a Carbonia, ricomincia Notti Insieme. Vi aspettiamo.
2: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidature e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 700. 97. AF Car Wash. Auto come nuova.

0: 2014 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere. Supporto
2: digitale. La burocrazia online ti mette in difficoltà? Nessun problema. Da Supporto Digitale ti aiutiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online, bonus e molto altro. Ti assistiamo anche per acquisti sul web, compilazioni

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: Rit Parade.
2: Rit Parade. Le canzoni più popolari in Italia.
1: Le canzoni più popolari in Italia.
2: Selezionate da Stefano Cilio.
1: Rit Parade.
2: Rit Parade.
1: Rit Parade.
2: Ogni weekend la classifica delle hit più suonate in Italia.
3: Ben ritrovati a tutti con il terzo aggiornamento di questo mese di giugno della Rit Parade. Stefano Cilio on the mic con un sacco di novità, due nuove entrate e soprattutto una nuova numero uno. Le due canzoni che ci lasciano questa settimana sono Tu mi piaci tanto di Saif e Drop Dead di Olivia Rodrigo. Quale sarà la nuova numero uno? La Rit Parade è la classifica delle canzoni più popolari in Italia, considerando tutte le modalità di ascolto e riproduzione della musica. Potete ascoltarci tutte le settimane e prima di partire con la classifica vi ricordo quali sono i miei social network dove possiamo interagire. Mi potete dire la vostra canzone preferita, mezzo secolo di ritornelli, su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Rit Parade insieme a Stefano Cilio.
3: Avremo due nuove entrate equamente distribuite, una nella parte bassa e una nella parte alta. Partiamo al numero 20 in discesa di 2, Stevie C con Wait, mentre al numero 19 in leggera risalita ascolteremo anche Maladie di Mauvais Joe.

0: Rit Parade insieme a Stefano Cilio.
1: Al numero 18 in discesa di 9 posti The Colors con Rolling Stones, ma ci sarà un motivo che scopriremo più avanti, mentre al numero 17 ascoltiamo in leggera risalita più 2 Harry Styles con American Girls, 8 le settimane di presenza in chart.

0: Viral Next, i successi di domani.
1: Il jingle ci preannuncia il Viral Next, ovvero un successo del futuro. Oggi parliamo di Gaia Bloom, un progetto che fonde sensibilità profondamente umana con l'intelligenza artificiale, brani che spaziano tra pop, indie ed elettronica, raccontando storie universali che sono capaci di parlare a persone di ogni età. Dal nuovo EP Messy Heart appena uscito vi propongo oggi Hear Me Tonight, una preghiera silenziosa che parla di chi ha imparato a stare da solo ma non vuole più farlo. Le immagini della canzone sono una stanza vuota, una luce che cala e un desiderio semplice: che il domani sia gentile e che chi è andato via possa tornare. Vi invito ovviamente ad ascoltare Gaia Bloom su Spotify. Nel frattempo ascoltiamo Hear Me Tonight, primo brano estratto dall'EP Messy Heart.
0: Viral Next, i successi di domani.

0: Rit Parade.
1: La classifica delle hit più suonate in Italia, selezionate da Stefano Cigno.
2: Prosegue la Rit Parade, posizione numero 16 per Lady Gaga e Daucci con Runway in discesa di 6, ma soprattutto al numero 15 arriva la prima nuova entrata di questa settimana, Samurai J con la nuova Flamenco Paranoia. Io sono Stefano Ciglio e stai ascoltando i brani più popolari.

0: Rit Parade insieme a Stefano Cilio.
1: L'abbiamo ascoltata tutta, era Moving to the Sun di Ughel con Ultra Nate Stabile al numero 13 New Entry di 7 giorni fa. Al numero 12 un brano in classifica ormai da un mese, guadagna oggi 4 posti Francesco Gabbani con la nuovissima Summer.

0: Hit Parade, la classifica delle hit più suonate in Italia, selezionate da Stefano Cilio.
1: Abbiamo ancora un brano prima della pausa, ascoltiamo al numero 11 una canzone che sale di 6 posti questa settimana, l'altra canzone di Saif che è uscito con Tu mi piaci tanto ma che in compenso sale con Buona Domenica. Tra pochi minuti arriverà anche la top 10, state con noi.

0: Rit Parade.
1: Rit Parade. Le canzoni più popolari in Italia. Selezionate da Stefano Cilio.
0: Rit Parade.
1: Rit Parade. Le canzoni più popolari in Italia. Selezionate da Stefano Cilio.
2: Amici ascoltatori di Carbonia, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, sabato alle 14, domenica sempre alle 14 e lunedì alle 20. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
0: Rit Parade. Rit Parade.
1: Rit Parade.

Dopo una breve pausa riparte la Hit Parade, la classifica settimanale dei 20 brani più popolari in Italia. Al numero 10 apriamo la top 10 con una canzone in discesa, Samurai J con Ossessione -5, mentre al numero 9 arriva Bresh con Da Dio.

0: Rit Parade, le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Cilio.
1: Al numero 8, un crollo verticale. Serena Brancale lascia la vetta dopo 6 settimane con Al mio paese, ma anche in questo caso ci sarà una spiegazione tra poco. Al numero 7 invece Tune of the Week, canzone che guadagna più posizioni, Madonna con Sabrina Carpenter e la loro Bring Your Love.

0: Hit Parade.
1: Al numero 6 c'è Madame con Volevo capire, ma al numero 5 arriva la più alta nuova entrata ed è il motivo del crollo di Serena Brancale e dei The Colors. Infatti sono in featuring in questo nuovo brano dei Merck & Cremont che si intitola Partenope, new entry al numero 5. Stai ascoltando la Hit Parade.

0: Viral Next, i successi di domani.
1: Ben ritrovati con la rubrica Viral Next. Parliamo di Paolo Mosetti, classe 2000, originario di Bari. Un artista che ha iniziato la sua carriera reinterpretando in italiano brani della tradizione portoghese per poi portare avanti un progetto musicale più personale e riconoscibile. La canzone di cui ci occupiamo si intitola A maggio ci sposiamo, un brano romantico e coinvolgente che celebra l'amore. La canzone racconta una storia vera e attuale, due ragazzi che si conoscono durante la giornata mondiale della gioventù e decidono di vivere una relazione a distanza, uno a Bari, l'altra a Roma, con ostacoli, paure e momenti complessi che però portano i due a coronare il loro amore con il matrimonio. Ascoltate su Spotify Paolo Mosetti con A maggio ci sposiamo.
0: Viral Next, i successi di domani.

0: Rit Parade.
1: La classifica delle hit più suonate in Italia, selezionate da Stefano Gigli.
2: Ci avviciniamo sempre di più alla parte alta della classifica, che con il crollo di Serena Brancale vedrà un bel po' di novità. Intanto al numero 4 ascoltiamo una canzone in salita di due posizioni, la conosciamo bene, loro sono gli Another.

0: Rit Parade.
1: Rit Parade.
0: Rit Parade.
2: Aia! Saliamo sul podio della Rit Parade, che sarà completamente italiano anche questa settimana. Al numero 3 stabili Fred De Palma insieme a Demi Schilla con La Testa Gira, mentre al numero 2 in super salita Jovanotti e Alfa con Buon Vento +2.

0: Rit Parade, la classifica delle hit più suonate in Italia, selezionate da Stefano Cilio.
1: Al numero uno per l'ennesima volta arrivano i Pinguini Tattici Nucleari, settima canzone, la più blasonata e ricordi, con 14 settimane in vetta alla Rit Parade. Questa è Sorry, Scusa, Lo Siento e diventa oggi la canzone regina d'Italia.

0: Rit Parade.
1: Era la nuova numero uno della Hit Parade. Questa settimana i Pinguini Tattici Nucleari salgono di un gradino e diventano così il brano più popolare in Italia. Al numero due salgono anche Jovanotti e Alfa con Buon Vento, mentre al numero tre stabile Fred De Palma con La Testa Gira. Due nuove entrate, al numero 5 Merck & Cremont con Partenope e al numero 15 Samurai J con Flamenco Paranoia. In grandissima salita anche Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love al numero 7. La Hit Parade torna puntuale settimana prossima. Ricordo ancora una volta i miei social network, mezzo secolo di ritornelli su Instagram, TikTok e Facebook. A me non resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata con tante novità. Da Stefano Cilio un saluto a tutti voi.
0: Rit Parade.
2: Rit Parade.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537 044.
1: Il sabato pomeriggio per 10 settimane e solo Dance Music Machine. Per la seconda stagione, la dance che ha fatto storia dal 2000 al 2010. Su Carbonia e 90 For You dalle 4 del pomeriggio. Dance Music Machine conduce Manlio B. Dance Music Machine.
2: Sono le 15:03.

Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.

0: Mercoledì 1 luglio, in Piazza Roma a Carbogna, inizia una nuova estate di Notte Insieme, l'appuntamento che accende le serate della città e che vi accompagnerà ogni mercoledì di luglio e agosto.
1: Ma quest'anno c'è un motivo in più per festeggiare. Radio Carbogna compie 10 anni.
0: Dalle ore 20, aperitivo inaugurale gratuito per tutti. Musica, animazione, gadget, balli e la presentazione degli appuntamenti estivi di Notte Insieme. Dalle 22 si aprono le danze con i DJ di Radio Carbonia, Feb, Mario B, Eros F e Cristian Pala. Ospite speciale della serata, Angelo Fraternali.
1: Il primo luglio sarà soltanto l'inizio di un'estate da vivere insieme. Ogni mercoledì, nel cuore della città.
0: Un evento organizzato dalla Proloco Carbonia, in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
1: Mercoledì 1 luglio, Piazza Roma, a Carbonia, ricomincia Notte Insieme. Vi aspettiamo!
2: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidatura e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 700. 97. AF Car Wash. Auto come nuova.
3: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
4: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
5: Sono le 16:05.

0: signori, benvenuti.
1: Signore e signori, benvenuti.
0: Benvenuti. Tra poco. La seconda stagione della Dance Music Machine.
2: Signore e signori, benvenuti.
0: Il viaggio sta per cominciare.

già tutti, chi ci crede? Questo è l'appuntamento con la Dance Music Machine. Ormai siete abituati alla giusta anteprima, poco prima di cominciare. Dal 2001, Velvet, Boy Band. Cominciamo con la sigla, come al solito, e poi le quattro sequenze mixate.

sequenze mixate del sabato pomeriggio, una dedicata all'house music. Insomma, siamo qua per farvi ascoltare la seconda decade della dance migliore dal 2000 al 2010. Cominciamo subito la prima sequenza di oggi con DJ Ross, Smile.

2010. Questa è la Dance Music Machine. Benvenuti. La prima sequenza mixata dal 2003, DJ Ross con Smile, che dopo qualche settimana è diventata Lupin. Non ve la ricordate? Ve la faccio sentire.

0: al 2003, Pops and Scar, Love is Love, Magic Box, If You, con lo zampino di DJ Ross, Rossano Primi. La prima sequenza mixata con tutte le tracce dal 2003.
1: Manly OB, Dance Music Machine.

0: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi, grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola, per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra. Medianet. Connettiamo l'isola.
1: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.

Signore e signori, pelle d'oca, seconda parte della Dance Music Machine, momento dedicato all'house music e che house questa settimana tutte le tracce del 2004. Cominciamo con Michael Gray, featuring Fina, The Weeknd, Milo, Drop the Pressure, chiaramente con il campione di Gloria Estefan, Dr. Beat, traccia utilizzata anche per Emergency di Giorgio Prezioso, e poi Eric Price, sempre dal 2004, Call on Me. Mamma che video, ve lo ricordate? Una delle quattro sequenze mixate nella seconda parte dedicata all'house music. Prossima sequenza per artista: Mad, Miranda, Sicily.

And now we come back to the city.

formazione dietro il cui nome si nascondeva Ricky e Danieli, famosi per il remix di Azzurro, cantata da Rosario Fiorello, con Welcome in the City and the Jungle. Dal 2000, Miranda, El Dorado, il terzo singolo che non l'ha resa tanto famosa rispetto a Vamos a la Playa e Fiesta, con la produzione di Alex Farolfi e Mario Fargetta, Sicily, Tarantella, tra il 99 e il 2000. Dance Music Machine.

Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio card.

0: 0166 Amuni. Vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta.
1: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Maurice Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Maurice Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
2: Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto? Benvenuto da Suzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta: panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18:30 alle 21 rilassati con la nostra apericena, spritz o cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Suzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico ogni giorno.
3: La burocrazia online ti mette in difficoltà? Nessun problema. Da Supporto Digitale ti aiutiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online.

0: Carbonia.
1: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328-854-8332 o cercaci su Instagram digitale. Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
2: A Carbonia arriva l'evento che farà esplodere l'estate. Dal 19 al 21 giugno, in Piazza Roma, vivi il DNA Music Festival Sardegna. Musica nelle vene. 19 giugno, Idol Achille Lauro Experience e Max Forever 883 Tribute. 20 giugno, la grande voce di Irene Grandi. 21 giugno, per la festa della musica, arrivano gli Scaos. E a seguire, Ivana Spagna. Tre serate di musica, emozioni e spettacolo nel cuore della città. Official sponsor Open Service. Piazza Roma, Carbonia. Ingresso libero. Evento organizzato dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna. DNA Music Festival Sardegna. La musica scorre nelle vene.
3: 90 for you e Carbonia.
4: Carbonia e 90 for you.
3: Una grande sinergia per darti sempre il meglio. Più musica anni 90, più intrattenimento, più contenuti, più Carbonia
4: e il sulcis inglesiente.
3: Carbonia e 90 for you.

0: Mercoledì 1 luglio, in Piazza Roma a Carbonia, inizia una nuova estate di Notti Insieme, l'appuntamento che accende le serate della città e che vi accompagnerà ogni mercoledì di luglio e agosto.
1: Ma quest'anno c'è un motivo in più per festeggiare. Radio Carbonia compie 10 anni.
0: Dalle ore 20, aperitivo inaugurale gratuito per tutti. Musica, animazione, gadget, balli e la presentazione degli appuntamenti estivi di Notti Insieme. Dalle 22 si aprono le danze con i DJ di Radio Carbonia, Feb, Mario B, Eros F e Cristian Pala. Ospite speciale della serata, Angelo Fraternali.
1: Il primo luglio sarà soltanto l'inizio di un'estate da vivere insieme. Ogni mercoledì, nel cuore della città.
0: Un evento organizzato dalla Proloco Carbonia, in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
1: Mercoledì 1 luglio, Piazza Roma, a Carbonia, ricomincia Notti Insieme. Vi aspettiamo.
2: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata, perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia in Piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347 148 0166. Amuni, vieni a trovarci. La Sicilia ti aspetta.
3: Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce, da 6 anni, al servizio della comunità della città di Carbonia, impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Attraverso la sua app dedicata, integra la funzione del cashback, che restituisce crediti spendibili nello stesso circuito, una percentuale delle spese fatte dai clienti. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce organizza in città eventi quali festività natalizie, con il format nato nel 2018, Natale Insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro centro commerciale naturale.
4: Il sabato pomeriggio per 10 settimane e solo Dance Music Machine per la seconda stagione, la dance che ha fatto storia dal 2000 al 2010 su Carbonia e 90 for you dalle 4 del pomeriggio. Dance Music Machine conduce Mario B. Dance Music Machine.
5: Sono le 18 e 19 minuti.

0: Hai mai visto un bambino trasformarsi quando sente la musica?
1: Hai mai visto i suoi occhi brillare nel mentre che balla?
2: Le danze latinoamericane non sono solo movimento.
3: È un mondo dove i più piccoli scoprono energia, sicurezza e passione.
2: Da Elle Dance ogni passo accende un sorriso.
3: Ogni gara diventa un'opportunità di crescita.
0: Ogni traguardo si trasforma in fiducia di se stessi.
2: Qui i bambini trasformano la danza in divertimento, il divertimento in autostima e l'autostima in quella luce che li fa brillare passo dopo passo.
1: Da piccoli sogni nascono grande passione e grandi talenti.
3: E chissà, magari il prossimo sarà proprio il tuo bambino o la tua bambina.
2: Ma non è tutto. Oltre alle danze latinoamericane per bambini e ragazzi, trovi anche hip hop, baby dance, ballo da sala, latino e caraibico per adulti. E ancora pilates, arti marziali come il Krav Maga.
3: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Carbonia, Cortoghiana e Piscinas.
2: Contattaci e scegli il corso perfetto per te. È il momento di iniziare a ballare con noi.
4: Elle Dance. Cerchi

0: Per il pranzo diverso, vista mare e sapori autentici. All'Ittiturismo su Giudeo a Portopino arriva la promo di maggio. Taglieri di mare, affumicati nostrani, crostini, polpettine del giorno e anche proposte vegetariane, con calice di prosecco incluso a partire da 10 euro. E per chi vuole gustare di più, bis di antipasti con prosecco a 25 euro. Oltre al nostro menù da 35 euro, ti aspetta un'esperienza semplice, buona e tutta da vivere. Ittiturismo su Giudeo, via del mare a Portopino. Prenota ora al 340-163-7657. Il mare, servito in tavola.
1: C'è chi trasmette musica e chi invece trasmette un'identità. In questi 10 anni abbiamo cambiato frequenze, studi, persone, ma mai direzione. Perché Radio Carbonia non è mai stata soltanto una radio, è un pezzo del nostro cuore. Abbiamo acceso voci, creato connessioni e mentre il tempo corre, noi continuiamo a suonare il presente. Auguri a noi, auguri!
2: Radio Carbonia!
1: Radio Carbonia!
2: Radio Carbonia!
1: Una miniera di musica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
1: Tecnologia, innovazione e attenzione al paziente. Questo è lo Studio Sabio, il punto di riferimento per la salute del tuo sorriso nel Sulcis. Implantologia avanzata per denti fissi e funzionali, ortodonzia e pedodonzia per l'allineamento perfetto di adulti e bambini. Trattamenti su misura per ogni esigenza, con le tecnologie più moderne. A San Giovanni su Erge troverai un team di esperti e strumenti all'avanguardia per garantirti precisione, comfort e risultati eccellenti. Prenota la tua visita oggi stesso. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 57 70 918. Scopri di più su www.studiosabio.it. Studio Sabio. Tecnologia e professionalità al servizio del tuo sorriso.
0: Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.
2: Sono le 19:03.

0: troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
2: Ogni giorno, la Sardegna raccontata come merita. Report Sardegna 24. Informazione, approfondimento e territorio. Dalla politica alla cronaca, dalla cultura alle storie che contano davvero. Con uno sguardo attento sul Sulcis Iglesiente e tutte le notizie aggiornate in tempo reale. Conduce Simone Spiga, in collaborazione con la redazione di Report Sardegna 24. Da lunedì al venerdì, alle 9.30, 12.30.

combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Mercoledì 1 luglio, in Piazza Roma a Carbonia, inizia una nuova estate di Notte Insieme, l'appuntamento che accende le serate della città e che vi accompagnerà ogni mercoledì di luglio e agosto.
1: Ma quest'anno c'è un motivo in più per festeggiare. Radio Carbonia compie 10 anni.
0: Dalle ore 20, aperitivo inaugurale gratuito per tutti. Musica, animazione, gadget, balli e la presentazione degli appuntamenti estivi di Notte Insieme. Dalle 22 si aprono le danze con i DJ di Radio Carbonia, Feb, Mario B, Eros F e Cristian Pala. Ospite speciale della serata, Angelo Fraternali.
1: Il 1 luglio sarà soltanto l'inizio di un'estate da vivere insieme. Ogni mercoledì, nel cuore della città.
0: Un evento organizzato dalla Proloco Carbonia, in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
1: Mercoledì 1 luglio, Piazza Roma, a Carbonia, ricomincia Notte Insieme. Vi aspettiamo.
2: Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537 044.
3: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
4: Il sabato pomeriggio per 10 settimane e solo Dance Music Machine per la seconda stagione, la dance che ha fatto storia dal 2000 al 2010. Su Carbonia e 90 for You dalle 4 del pomeriggio. Dance Music Machine conduce Mario B. Dance Music Machine.
5: Sono le 20 e 3 minuti.

0: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
1: Medianet. Connettiamo l'isola. Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannasuno a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama al numero 328 854 8332 o cercaci su Instagram.

0: Carbonia. Arriva l'evento che farà esplodere l'estate. Dal 19 al 21 giugno, in Piazza Roma, vivi il DNA Music Festival Sardegna. Musica nelle vene. 19 giugno, Idol Achille Lauro Experience e Max Forever 883 Tribute. 20 giugno, la grande voce di Irene Grandi. 21 giugno, per la festa della musica, arrivano gli Scaos e a seguire Ivana Spagna. Tre serate di musica, emozioni e spettacolo nel cuore della città. Official sponsor Open Service. Piazza Roma, Carbonia. Ingresso libero. Evento organizzato dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna. DNA Music Festival Sardegna. La musica scorre nelle vene.
1: Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Suzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta, panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21 rilassati con la nostra apericena, sprizzo cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Suzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico ogni giorno.
2: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata, perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia, in piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347 148 0166. Amuni, vieni a trovarci! La Sicilia ti aspetta!
3: Sono le 21 e 5 minuti.

0: coinvolgenti. Visita la nostra pagina Facebook Proloco Carbonia per restare sempre aggiornato sui nostri imperdibili eventi. Info al numero 339-368-6614 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere.
2: È iniziata la nuova stagione e il mare ti aspetta. Da Itti Turismo su Giudeu, a Portopino, riapre il gusto della primavera. Tutti i fine settimana, festivi compresi, vivi un'esperienza completa a vista mare con il

0: speciale a 35 euro. Tre antipasti, primo e secondo a scelta. Insalata, mezzo litro d'acqua e un calice di vino. Sapori autentici, atmosfera unica e tutto il piacere di una giornata sul mare. Prenota ora al 340 163 76 57. Ittiturismo su Giudeo. Il mare. Servito in tavola.
1: Rit Parade. Le canzoni più popolari in Italia.
2: Le canzoni più popolari in Italia.
1: Selezionate da Stefano Cilio.
3: Amici ascoltatori di Carbonia, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, sabato alle 14, domenica sempre alle 14 e lunedì alle 20. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
2: Rit Parade.

0: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidature e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 797. AF Car Wash, auto come nuova.
1: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Maurice Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Maurice Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
2: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
3: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
4: Sono le 22:06.

0: Mercoledì 1 luglio, in Piazza Roma a Carbogna, inizia una nuova estate di Notte insieme, l'appuntamento che accende le serate della città e che vi accompagnerà ogni mercoledì di luglio e agosto.
1: Ma quest'anno c'è un motivo in più per festeggiare. Radio Carbonia compie 10 anni.
0: Dalle ore 20, aperitivo inaugurale gratuito per tutti. Musica, animazione, gadget, balli e la presentazione degli appuntamenti estivi di Notte insieme. Dalle 22 si aprono le danze con i DJ di Radio Carbonia, Feb, Mario B, Eros F e Cristian Pala. Ospite speciale della serata, Angelo Fraternali.
1: Il 1 luglio sarà soltanto l'inizio di un'estate da vivere insieme. Ogni mercoledì, nel cuore della città.
0: Un evento organizzato dalla Proloco Carbonia, in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
1: Mercoledì 1 luglio, Piazza Roma, a Carbonia, ricomincia Notte insieme. Vi aspettiamo.
2: Hai mai visto un bambino trasformarsi quando sente la musica? Hai mai visto i suoi occhi brillare nel mentre che balla?
3: Le danze latinoamericane non sono solo movimento.
4: È un mondo dove i più piccoli scoprono energia, sicurezza e passione.
3: Da Elle Dance ogni passo accende un sorriso.
4: Ogni gara diventa un'opportunità di crescita.
2: Ogni traguardo si trasforma in fiducia di se stessi.
3: Qui i bambini trasformano la danza in divertimento, il divertimento in autostima e l'autostima in quella luce che li fa brillare passo dopo passo.
2: Da piccoli sogni nascono grande passione e grandi talenti.
4: E chissà, magari il prossimo sarà proprio il tuo bambino o la tua bambina.
3: Ma non è tutto. Oltre alle danze latinoamericane per bambini e ragazzi, trovi anche hip hop, baby dance, ballo da sala, latino e caraibico per adulti. E ancora pilates, arti marziali come il Krav Maga.
4: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Carbonia, Cortoghiana e Piscinas.
3: Contattaci e scegli il corso perfetto per te. È il momento di iniziare a ballare con noi.
2: E

ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia. Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537

Contattiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online, bonus e molto altro. Ti assistiamo anche per acquisti sul web, compilazione ed invio moduli, servizio di segreteria aziendale ed assistenza a domicilio su richiesta. Ci trovi a Carbonia, in via delle Cernitrici SNC, sopra l'ex Bata. Supporto digitale, il tuo punto di riferimento per i servizi digitali. 379 300

0: Lo sport è questione di forza, resistenza e salute orale. Lo sapevi? Un'alterazione nei muscoli masticatori può influire su equilibrio, respirazione e performance atletica. Allo studio Sabiu analizziamo i tuoi muscoli masticatori con la sincromiografia, uno strumento avanzato che valuta il bilanciamento della tua occlusione. Migliore respirazione, più energia, meno infortuni e massimo rendimento sportivo. A San Giovanni su Erge, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota il tuo esame ora. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 577 0918. Scopri di più su www.studiosabiu.it. Studio Sabiu, la salute orale che fa vincere anche nello sport.
1: Sono le 23 e 4 minuti.

0: medica Scioggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.